tenore votre cor, pure tu mus, chi non è tos a cor, pura la scena, os a fa, o trepa,

0: quanto la caccia!
1: Sant'Ignazio va in fiuta, della signora seguimmo la traccia, giunti io nella villa.

0: eccellenza, Lancelotto nostro giungere s'uccise.
1: E bello s'appena morto alle forche. E l'altro prima.

0: Occorre simulare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo filo provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: attendi. Come facemmo del conte Palmieri, simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: E sia, le darei passo. Vada,